0: Radio.
1: Wow, oh. Ho presente una stasua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah. Mami, ho

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho